0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

città sotto i nostri passi si apre e si richiude come la coda malinconica di un vecchio pavone che corteggia ubriaco il tempo che passa e si accoppia con la morte che infonde. Da che un uccello però la città diventa un polmone. Dio, come si contorce. Da che pompa aria adesso il sangue.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Myosotis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi, ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio. E da quel giorno il mio sogno.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Signore, io sono Irish, quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai.

Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Running on faith. 1, 2, 3.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

proprio come parlava di te. Ora dicono fosse un poeta e che sapesse

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano.

0: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
3: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

se io potessi sarei sempre in vacanza. Se fossi capace scriverei il cielo in una stampa, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'inferno delle verità io mento col sorriso. Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo e un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Di 10 coste fatte, ce n'è riuscita mezza, e dove c'è una strappa, non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera ritornerò da te. E come è andata la fortuna di incontrarti ancora? Sei bella come il sole. A me mi fai ripassare. Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Siddhartha me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro il cuore, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un fondo. Sono fortunato perché

0: scandalo acque minerali Perrier senza fine, questa volta 3 milioni di bottiglie contaminate. La Francia non abbassa le imposte perché non ha i mezzi. E chi ha diritto agli aiuti per il carburante? Benvenuti a Francia 24, notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per mercoledì 27 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli da Nizza Marco Gobarsotti e da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con la infinita questione dell'acqua Perrier. Quasi 3 milioni di bottiglie e lattine di acqua Perrier sono state distrutte o restano bloccate dopo contaminazioni batteriche, nuove contaminazioni batteriche, secondo la cellula di indagine di Radio France. Un concorrente di Perrier ha infatti avviato un'azione legale per contestare le autorizzazioni concesse a Nestlé Waters per produrre acqua minerale, tra virgolette, naturale. Già nel luglio del 2025 sul sito in Gard sono stati rilevati batteri patogeni e indicatori di possibile contaminazione microbiologica, modo elegante per dire che c'erano residui non terminiamo la frase per correttezza a quest'ora del mattino. Da allora quasi 3 milioni di unità prodotte nello stabilimento sono state distrutte o sequestrate. La sequenza è impressionante: il 23 gennaio 401 pallet distrutti, il 29 gennaio 237 pallet distrutti, il 20 luglio 2025 900.000 bottiglie distrutte, 23 marzo eliminate di quest'anno altre 300.000 bottiglie. Non riescono a fare acqua minerale vera. Vi ricordiamo che l'acqua minerale Perrier è acqua del rubinetto che viene filtrata con un filtro che è troppo grosso per poter combattere, o meglio filtrare, i microorganismi. E non capiamo sinceramente come, così esattamente come il concorrente non capisce, come l'Agenzia Regionale della Salute abbia dato al concorrente, anzi ha dato il permesso a Perrier di continuare alla produzione. Il concorrente savoiardo Bonneval, produttore di acqua minerale, ha depositato il 6 maggio ricorsi amministrativi nei tribunali del Vosges e del Gard contro le autorizzazioni prefettizie che permettono appunto a Nestlé Waters di utilizzare filtri di 0,45 micron per le marche Perrier, Contrex e Epar. La normativa sulle acque minerali naturali vieta trattamenti che possono modificare le caratteristiche microbiologiche dell'acqua. La fonte, ripetiamo, è il rubinetto. E la Francia non abbassa le imposte perché non ha i mezzi. Sono i francesi a poter subire il più forte impatto sul potere d'acquisto in Europa, secondo esperti internazionali. Lo shock energetico inizia a erodere i salari reali, soprattutto in Francia, dove gli aumenti retributivi sono rimasti bassi o nulli negli ultimi mesi. Questa degradazione colpirà la maggior parte dei paesi sviluppati, a partire dagli Stati Uniti, dove i più modesti già soffrono gravemente. Lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente rischia di provocare una nuova caduta dei salari reali. La perdita di potere d'acquisto sarà particolarmente dura in Francia, dato che le retribuzioni hanno poco progredito negli ultimi mesi e gli aiuti pubblici di fronte all'aumento dei prezzi sono stati limitati. Alla fine di marzo l'inflazione, 1,7%, aveva già recuperato l'aumento medio dello stipendio mensile base, cioè il lordo senza premi, registrato su un anno, più 1,7%, dai servizi del Ministero del Lavoro. Concretamente, prima ancora del picco della crisi, i salari lordi reali erano stagnanti nell'osagono, e in calo per alcune categorie di lavoratori, come gli operai e gli impiegati, 0,1%. I segnali rossi arrivano in primavera. Alla fine di marzo l'INSEE, l'Istat francese, prevedeva una riduzione media dei salari dello 0,5% nel secondo trimestre a causa dell'accelerazione dell'inflazione, che ha toccato il 2,2%. Ad aprile ci hanno appena detto 1,5%, nello stesso articolo ora ti dicono 2,2%, e che potrebbe salire ulteriormente a maggio. Tuttavia le aziende che hanno rivisto i salari per il 2026 hanno previsto aumenti dell'1,7%, secondo il gruppo Alfa, un consulente che ha analizzato gli ultimi accordi di contrattuazione annuale obbligatoria, che si chiama NAO, hanno la sigla per tutto qua in Francia. Per i dipendenti francesi lo shock sarà ancora più duro, perché la retribuzione non è cresciuta a sufficienza per confrontare le perdite. Contrastare le perdite, l'abbiamo già letto almeno due volte, sentiamo invece il commento su questa triste questione da parte della nostra Rachel. Linea a Parigi.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale. Editoriale di Rachel. Il potere d'acquisto evapora, ma le tasse no. Eccoci di nuovo. La Francia, che ama definirsi grande potenza, si ritrova oggi campione europeo della perdita di potere di acquisto. Salari reali in calo, inflazione che rosicchia silenziosamente lo stipendio, shock energetico aggravato dalla guerra in Medio Oriente e un governo che risponde con la frase più sincera e più triste degli ultimi anni: non abbassiamo le imposte perché non abbiamo i mezzi. Traduzione: abbiamo speso tutto, abbiamo indebitato tutto, e ora il cittadino medio paga il conto in silenzio. Gli operai e gli impiegati perdono terreno da mesi, mentre i più ricchi continuano a spendere. E Wall Street fa festa con IA, intelligenza artificiale. Classico K della modernità. I ricchi in alto, il ceto medio schiacciato e il governo che fa riunioni. Macron e il suo governo, con Le Corny come semplice comparsa di lusso, hanno trasformato la Francia in un paese che viene regolarmente superato dall'Italia, in quasi tutti gli indicatori economici. Un risultato notevole, considerando che fino a pochi anni fa, molti commentatori ridevano dell'Italia. Ora, ridono meno, o forse ridono di noi. La cosa più irritante è il tono fatalista degli esperti. È uno shock, non possiamo farci niente, come se l'aumento costante della spesa pubblica, la burocrazia soffocante e le scelte energetiche discutibili degli ultimi anni non c'entrassero nulla. Il cittadino francese sta diventando più povero rispetto al 2021, e la risposta è alzare le spalle e aumentare le tasse altrove. Intanto i tavolini all'aperto di Arenas sono sempre meno frequentati a pranzo, non perché la gente abbia improvvisamente smesso di amare il rosé, ma perché il conto finale pesa sempre di più. Ah, la Francia e i suoi record, campioni di caldo a maggio, campioni di belle parole e ora anche campioni di erosione silenziosa del portafoglio. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhoumaestro: il potere d'acquisto del popolo diminuisce ogni mese. Il governo dice che non può abbassare le tasse perché non ha i mezzi. Cosa dobbiamo fare? Zhao Zhou rispose: quando la tua ciotola è vuota, continui a chiedere riso al cielo o impari a coltivare il campo. Il monaco disse: ma il governo è responsabile, hanno speso tutto. Zhao Zhou sorrise e rispose: il governo è come l'uomo che ha mangiato per anni a credito, e ora si lamenta che il creditore è crudele. Il popolo è colui che paga il conto. Dimmi, chi è più stupido, chi spende senza avere o chi continua a credere nelle sue promesse? Il monaco rimase senza parole. Zhao Zhou concluse: quando lo stipendio reale scende e le tasse non scendono, non è uno shock, è solo la fine dell'illusione. Torniamo alle notizie. Non sapevo nemmeno di essere idoneo, le buone e cattive sorprese dell'aiuto per i lavoratori grandi percorrenti. Di fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti, il governo ha introdotto un sostegno destinato ai lavoratori, definiti grandi percorrenti. Da pochi giorni è disponibile una simulazione online per verificare la propria eleggibilità, secondo criteri molto specifici. Per alcuni utenti è riservata una sorpresa. A partire da mercoledì 27 maggio, i grandi percorrenti possono presentare la domanda per ricevere un aiuto di 100 euro in un unico versamento, destinato a contrastare la crescita dei costi alla pompa a seguito del conflitto in corso in Medio Oriente. Lo Stato prevede che l'importo sia erogato entro circa 10 giorni dalla richiesta. La domanda può essere presentata per due mesi, fino alla fine di luglio. Secondo il governo, 3 milioni di francesi rientrerebbero nei requisiti. È necessario soddisfare alcuni criteri sociali e percorrere almeno 15 km per andare al lavoro in automobile. Oppure superare gli 8.000 km annui di spostamenti lavorativi. Yanis, 30 anni, percorre poco più di 15 km in auto per recarsi al lavoro, dove è responsabile di un negozio in Essonne. Rientrando nei criteri di distanza, ha provato la simulazione online, inserito il proprio reddito fiscale ed è risultato idoneo. Verrà versata una indennità forfettaria di 100 euro, legge Yanis. Il beneficio arriverà anche a lui, perché i calcoli tengono conto del suo figlio piccolo. È piuttosto bello, commenta il padre di famiglia. Non lo sapevo nemmeno. Farò subito domanda. Il sostegno è ben accolto da Yanis, che guadagna circa 2.000 euro al mese, e ha sentito vivamente la l'impennata dei prezzi del carburante. È complicato quando spendi 50 euro di benzina su diesel e non riempi nemmeno il serbatoio. È sempre bene prenderlo, è meglio di nulla. Pur riconoscendo che un unico versamento di 100 euro non risolverà il problema di fondo, Yanis ritiene che, se i prezzi rimarranno alti, l'aiuto sia comunque importante. Penso che ci siano altre cose da fare. In un mondo ideale dovrebbero ridurre le tasse, ma non so se sia fattibile, aggiunge Yanis. In un altro caso, Linda prova la simulazione. Non sei idonea, legge la giovane donna. È leggermente sopra il limite di 16.880 euro, ma di poco, poiché il suo stipendio è poco superiore al minimo salariale. Sono al limite, lo trovo ingiusto, lamenta. Conto ogni centesimo per mettere benzina nella mia auto e andare al lavoro. Conto ogni centesimo anche per potermi nutrire. Linda confessa di essere ansiosa all'idea di dover fare rifornimento alla fine del mese. So che sei in riserva, spiega. Normalmente ricevo lo stipendio tra due giorni. Penso a non uscire per due giorni, così riesco a farcela fino alla fine del mese. Quando riceverò lo stipendio, riempirò il serbatoio. Non è l'unica. Molti colleghi hanno lo stesso dibattito durante la pausa. La lavoratrice invita le autorità a intervenire più ampiamente, magari facendo scendere i prezzi della benzina. Questo articolo descrive le diverse reazioni dei lavoratori alle nuove misure di sostegno per il carburante introdotte dal governo francese. Fact check by GPTO SS20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Caldo torrenziale in tutto l'esagono. Un'ondata di calore senza precedenti ha colpito la Francia a fine maggio, con temperature massime che hanno superato i 30 gradi Celsius in quasi tutte le regioni e picchi di 39 gradi Celsius ad Albi. Meteo France ha registrato nuovi record di massime per il mese di maggio a Saint-Brieuc 31, 9 gradi Celsius, Dinard 33 gradi Celsius e Besançon 32, 2 gradi Celsius. Anche le temperature minime hanno raggiunto valori record, 23, 3 gradi Celsius a Biarritz. 13 dipartimenti dell'Ovest sono in vigilanza arancione per la canicola. Le autorità hanno avvertito di un aumento del 30% dell'attività del SAMU e del 1520% nei reparti di emergenza. Nei luoghi di lavoro irritabilità, reclusione e calo della tolleranza sono stati attribuiti al caldo, con conseguenze negative sulla produttività e sui rapporti tra colleghi. Scuola. Insegnanti alle prese con il caldo. In assenza di linee guida nazionali, i docenti stanno adottando soluzioni creative, nebulizzatori, ventilatori, lezioni all'aperto e pause frequenti per idratare gli alunni. Le testimonianze raccolte da Franceinfo mostrano una crescente difficoltà a garantire un ambiente di apprendimento sicuro quando le temperature superano i 30 gradi Celsius. Misure di sostegno e novità di bilancio. Dal 27 maggio è disponibile l'indennità carburante GROSU RLE URS, un buono da 100 euro per quasi 3 milioni di automobilisti che hanno percorso più di 20.000 km l'anno. La richiesta avviene direttamente sul sito delle imposte. Il governo ha annunciato che, nonostante le pressioni fiscali, non sono previsti aumenti delle imposte per il 2027, ma è previsto un piano di riequilibrio del deficit pubblico a lungo termine affidato a 4 esperti economisti. Riorganizzazioni aziendali. Galerie Lafayette chiude il suo unico negozio a Pechino, definendo la decisione un addio, ma confermando l'intenzione di rientrare in Cina con spazi più piccoli e agili. La Redoute prevede la soppressione di 171 posti di lavoro a causa della concorrenza delle piattaforme estere e lancia un piano di trasformazione digitale. Samsung Electronics ha approvato un mega bonus medio di 290.000 euro a testa per 78.000 dipendenti, a seguito di una minaccia di sciopero per i profitti legati all'intelligenza artificiale. Le vendite di auto in Europa sono aumentate del 5% ad aprile, le immatricolazioni di veicoli elettrici sono cresciute del 38%. Politica e giustizia. Il processo in appello di Nicolas Sarkozy continua. L'avvocato di Claude Guéant ha accusato Sarkozy di voltefaccia strategico. Il Parlamento ha approvato, dopo una precedente bocciatura, la riduzione della durata dell'indennizzo di disoccupazione per le dimissioni congiunte. Dopo più di 6 settimane di carcere, gli ex dirigenti di Lafarge, condannati per finanziamento al terrorismo, sono stati rilasciati sotto controllo giudiziario. Notizie internazionali. L'Europa sta soffrendo sotto una cupola di calore eccezionale. Un poderoso heat dome ha portato le temperature a livelli record per il mese di maggio, con Londra che ha toccato i 35,1 grado Celsius, un valore che ha sorpreso molti britannici abituati a estati più miti. Anche Parigi sta vivendo giornate afose e opprimenti. Il corrispondente Hugh Schofield ha raccontato dalle strade della capitale francese come i residenti cerchino, disperatamente un po', di ombra sotto gli alberi dei parchi, o si affollino intorno alle fontanelle pubbliche per trovare sollievo dall'ondata di caldo fuori stagione. Frattempo, la situazione in Medio Oriente rimane estremamente tesa. L'Iran ha duramente condannato i recenti attacchi statunitensi, definendoli una grave violazione del cessate il fuoco. Gli scontri hanno causato numerose vittime in Libano e hanno ulteriormente aggravato le già delicate relazioni tra Israele e i suoi vicini, alimentando il timore di una nuova escalation regionale, che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini mediorientali. Negli Stati Uniti l'attenzione si sposta invece su preparativi decisamente insoliti. La Casa Bianca sta facendo costruire una vera e propria gabbia UFC all'interno del complesso presidenziale, in vista dei festeggiamenti per il 250 anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. Una scelta originale che mescola sport e patriottismo, e che sembra perfettamente in linea con lo stile spettacolare dell'amministrazione attuale. Sul fronte politico americano si registrano importanti novità nelle primarie repubblicane. In Texas, l'LL, avvocato generale Ken Paxton, ha ottenuto una netta vittoria contro il senatore uscente Tom Cornyn, confermando il suo forte radicamento tra le correnti più conservatrici del partito. Parallelamente, le primarie in South Carolina hanno messo in discussione alcuni dei piani di riforma elettorale fortemente sostenuti da Donald Trump, segnalando possibili divisioni interne al movimento repubblicano. Sul piano giudiziario e dei diritti dei consumatori arriva una sentenza singolare dall'Italia. La Corte Suprema italiana ha stabilito che gli hotel hanno il diritto di rifiutare di servire acqua del rubinetto ai turisti, permettendo loro di imporre l'acquisto di acqua in bottiglia. Una decisione che ha suscitato polemiche perché viene vista da molti come un ulteriore aggravio per i visitatori stranieri già alle prese con i costi elevati del turismo italiano. Infine, nel mondo dello sport gli occhi sono puntati su Roland Garros. Naomi Osaka ha catturato l'attenzione non solo per il suo tennis, ma soprattutto per il suo completo dorato ispirato alla Torre Eiffel, un omaggio elegante e appariscente alla città che ospita il torneo. Intanto Jannik Sinner continua a confermarsi come uno dei grandi favoriti del Roland Garros 2026, mostrando una forma straordinaria e una solidità mentale, che lo rendono uno dei tennisti più temuti del circuito. Meteo Parigi e Milano per mercoledì 27 maggio 2026. Parigi? Un'estate improvvisa sopra la capitale. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano a 3:30 che la giornata sarà dominata da un caldo insolito per la stagione. Al mattino la temperatura si aggira intorno ai 23 gradi Celsius, con un senso di calore attorno ai 25 gradi Celsius, cielo sereno e venti deboli di circa 20 km all'ora provenienti da nord-est. Nel pomeriggio, il termometro salirà rapidamente a 33 gradi Celsius, con una sensazione di 37 gradi Celsius, venti più intensi di 30 km all'ora da nord-est, possibili raffiche da 10 km all'ora, ma senza alcuna traccia di pioggia. Il crepuscolo porterà una leggera diminuzione a 30 gradi Celsius, con vento ancora forte intorno ai 30 km all'ora, mentre la notte si manterrà mite a 23 gradi Celsius, venti di 25 km all'ora, nessuna precipitazione e condizioni di caldo assoluto. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi Celsius, e quelle minime non scenderanno sotto i 23 gradi Celsius. È l'affidabilità della situazione valutata come molto buona. Milano, afa e sole senza tregua. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo a 7:11, Milano vivrà un clima decisamente afoso, con pochi accenni di nuvolosità. Nelle prime ore del mattino, la temperatura partirà da 25 gradi Celsius. Il vento è quasi inesistente, soffia da sud-ovest a circa 2 km all'ora, e il cielo appare prevalentemente sereno. Verso le ore 10 il termometro avanzerà a 29 gradi Celsius. Il cielo resta poco nuvoloso e il vento resta debole, aumentandosi gradualmente fino a 7 km all'ora. Nel pomeriggio la massima arriverà a 36 gradi Celsius, con una sensazione intorno ai 38 gradi Celsius, venti leggeri da sud-sud-ovest di circa 48 km all'ora, senza alcuna prospettiva di pioggia. La sera, la temperatura scenderà a 34 gradi Celsius, con venti di 56 km all'ora, e durante la notte si manterrà intorno ai 24-25 gradi C, con venti altrettanto lievi. L'afa è prevista per il pomeriggio e la sera, ma le precipitazioni sono nulle. I valori minimi saranno circa 24 gradi Celsius e i massimi 36 gradi Celsius, con un'affidabilità stimata all'80%. Editoriale meteo di Rachel. Il caldo è la nuova moda. Che meraviglia vedere come ogni piccolo accenno di caldo venga subito etichettato come segnale del cambiamento climatico. Davvero, perché la gente non si è mai abituata a una canicola di primavera? È più semplice incolpare l'umanità intera, piuttosto che ammettere che il sole non è un nemico, ma una costante. Quante volte abbiamo sentito i giornalisti cantare al futuro le lamentele? Oggi 33 gradi a Parigi, il pianeta è in tilt. Ma forse la vera domanda dovrebbe essere: perché le nostre parole non riescono a smorzare il sole? Eppure mentre i profili di temperatura si alzano, il dibattito rimane sempre lo stesso. È colpa delle emissioni, è colpa di noi. Il clima, come la moda, segue le tendenze. Oggi un'ondata di calore, domani forse una pioggia di record. Non è forse ironico che l'umanità, esperta nel creare problemi, si ritrovi a criticare gli stessi fenomeni naturali che da sempre dominano il calendario? In fondo, forse il vero cambiamento climatico è il nostro modo di saper attribuire colpe. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: se il cielo è così caldo, perché non piove? Zhao Zhou rispose: il cielo non si preoccupa di nulla. è lo uomo che porta l'ombrello dentro il proprio cuore. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano, 1575 kilocicli.
2: Italia in groove.
3: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
4: Italia in groove.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Mercoledì 27 maggio, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa di Radio Nizza, e un ben ritrovati all'ascolto dei nostri podcast e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Tempo soleggiato e molto caldo anche nella giornata odierna, della meteo ci occuperemo dopo le news. Il Principato di Monaco ospita in questi giorni una serie di incontri internazionali dedicati alla Blue Economy. Al Museo Oceanografico e al Grimaldi Forum sono attesi scienziati, investitori e leader politici per discutere di tutela degli oceani, energie rinnovabili e trasporti marittimi sostenibili. Monaco punta così a rafforzare il proprio ruolo internazionale nella difesa dell'ambiente marino. Nuove misure contro gli ingorghi nella località simbolo della Costa Azzurra, Saint-Tropez. Fino al 30 agosto entrano in funzione aree dedicate per la sosta rapida di navette e vetture private, soprattutto nelle ore serali. Previsti anche limiti di accesso in alcune strade del centro per migliorare sicurezza e viabilità durante l'alta stagione turistica. A Saint-Vallier-de-Thiers scoppia la controversia sul trattamento degli animali durante la tradizionale festa della transumanza. Un'associazione animalista denuncia pecore lasciate per ore sotto il sole senza acqua sufficiente. L'allevatore respinge ogni accusa e assicura che gli animali sono protetti e controllati. La vicenda sta facendo discutere molto sui social network. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, a La Bollène-Vésubie è prevista l'interruzione temporanea dell'acqua potabile in tutto il villaggio della Bollène per lavori di manutenzione alla rete idrica. I residenti sono invitati a fare scorte per le necessità essenziali. Il ripristino del servizio arriverà al termine dell'intervento, ma senza un orario preciso comunicato dalle autorità. La meteo in Costa Azzurra, sole e venti calmi, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 22 gradi, le massime Monaco e Nizza 34 gradi, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 27 maggio: Louis Ferdinand Céline, 1894, uno dei più influenti e controversi scrittori francesi del Novecento. 1956, Giuseppe Tornatore, regista italiano, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso. Tra i fatti storici accaduti il 27 maggio, 1993, strage di Via dei Georgofili a Firenze, attentato di stampo mafioso con 5 vittime. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: scandalo acqua minerale Perrier senza fine, questa volta 3 milioni di bottiglie contaminate. La Francia non abbassa le imposte perché non ha i mezzi. E chi ha diritto agli aiuti per il carburante? Benvenuti a Francia 24, notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per mercoledì 27 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli da Nizza Marco Gobarsotti e da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con la infinita questione dell'acqua Perrier. Quasi 3 milioni di bottiglie e lattine di acqua Perrier sono state distrutte o restano bloccate dopo contaminazioni batteriche, nuove contaminazioni batteriche, secondo la cellula di indagine di Radio France. Un concorrente di Perrier ha infatti avviato un'azione legale per contestare le autorizzazioni concesse a Nestlé Waters per produrre acqua minerale, tra virgolette, naturale. Già nel luglio del 2025 sul sito in Gard sono stati rilevati batteri patogeni e indicatori di possibile contaminazione microbiologica, modo elegante per dire che c'erano residui non terminiamo la frase per correttezza a quest'ora del mattino. Da allora quasi 3 milioni di unità prodotte nello stabilimento sono state distrutte o sequestrate. La sequenza è impressionante: il 23 gennaio 401 pallet distrutti, il 29 gennaio 237 pallet distrutti, il 20 luglio 2025 900.000 bottiglie distrutte, 23 marzo eliminate di quest'anno altre 300.000 bottiglie. Non riescono a fare acqua minerale vera. Vi ricordiamo che l'acqua minerale Perrier è acqua del rubinetto che viene filtrata con un filtro che è troppo grosso per poter combattere, o meglio filtrare, i microorganismi. E non capiamo sinceramente come, così esattamente come il concorrente non capisce, come l'Agenzia Regionale della Salute abbia dato al concorrente, anzi ha dato il permesso a Perrier di continuare alla produzione. Il concorrente savoiardo Bonneval, produttore di acqua minerale, ha depositato il 6 maggio ricorsi amministrativi nei tribunali del Vosges e del Gard contro le autorizzazioni prefettizie che permettono appunto a Nestlé Waters di utilizzare filtri di 0,45 micron per le marche Perrier, Contrex e Epar. La normativa sulle acque minerali naturali vieta trattamenti che possono modificare le caratteristiche microbiologiche dell'acqua. La fonte, ripetiamo, è il rubinetto. E la Francia non abbassa le imposte perché non ha i mezzi. Sono i francesi a poter subire il più forte impatto sul potere d'acquisto in Europa, secondo esperti internazionali. Lo shock energetico inizia a erodere i salari reali, soprattutto in Francia, dove gli aumenti retributivi sono rimasti bassi o nulli negli ultimi mesi. Questa degradazione colpirà la maggior parte dei paesi sviluppati, a partire dagli Stati Uniti, dove i più modesti già soffrono gravemente. Lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente rischia di provocare una nuova caduta dei salari reali. La perdita di potere d'acquisto sarà particolarmente dura in Francia, dato che le retribuzioni hanno poco progredito negli ultimi mesi e gli aiuti pubblici di fronte all'aumento dei prezzi sono stati limitati. Alla fine di marzo l'inflazione, 1,7%, aveva già recuperato l'aumento medio dello stipendio mensile base, cioè lordo senza premi, registrato su un anno, più 1,7%, dai servizi del Ministero del Lavoro. Concretamente, prima ancora del picco della crisi, i salari lordi reali erano stagnanti nell'osagono, e in calo per alcune categorie di lavoratori, come gli operai e gli impiegati, 0,1%. I segnali rossi arrivano in primavera. Alla fine di marzo l'INSEE, l'Istat francese, prevedeva una riduzione media dei salari dello 0,5% nel secondo trimestre a causa dell'accelerazione dell'inflazione, che ha toccato il 2,2%. Ad aprile ci hanno appena detto 1,5% nello stesso articolo, ora ti dicono 2,2%. E che potrebbe salire ulteriormente a maggio. Tuttavia le aziende che hanno rivisto i salari per il 2026 hanno previsto aumenti dell'1,7 secondo il gruppo Alfa, un consulente che ha analizzato gli ultimi accordi di contrattuazione annuale obbligatoria, che si chiama NAO, hanno la sigla per tutto qua in Francia. Per i dipendenti francesi lo shock sarà ancora più duro, perché la retribuzione non è cresciuta a sufficienza per contrastare le perdite, l'abbiamo già letto almeno due volte. Sentiamo invece il commento su questa triste questione da parte della nostra Rachel. Linea Parigi.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale. Editoriale di Rachel. Il potere d'acquisto evapora, ma le tasse no. Eccoci di nuovo. La Francia, che ama definirsi grande potenza, si ritrova oggi campione europeo della perdita di potere di acquisto. Salari reali in calo, inflazione che rosicchia silenziosamente lo stipendio, shock energetico aggravato dalla guerra in Medio Oriente e un governo che risponde con la frase più sincera e più triste degli ultimi anni: non abbassiamo le imposte perché non abbiamo i mezzi. Traduzione: abbiamo speso tutto, abbiamo indebitato tutto e ora il cittadino medio paga il conto in silenzio. Gli operai e gli impiegati perdono terreno da mesi, mentre i più ricchi continuano a spendere. E Wall Street fa festa con IA, intelligenza artificiale. Classico K della modernità. I ricchi in alto, il ceto medio schiacciato e il governo che fa riunioni. Macron e il suo governo con Le Corny come semplice comparsa di lusso hanno trasformato la Francia in un paese che viene regolarmente superato dall'Italia in quasi tutti gli indicatori economici. Un risultato notevole, considerando che fino a pochi anni fa molti commentatori ridevano dell'Italia. Ora ridono meno, o forse ridono di noi. La cosa più irritante è il tono fatalista degli esperti. È uno shock, non possiamo farci niente, come se l'aumento costante della spesa pubblica, la burocrazia soffocante e le scelte energetiche discutibili degli ultimi anni non c'entrassero nulla. Il cittadino francese sta diventando più povero rispetto al 2021, e la risposta è alzare le spalle e aumentare le tasse altrove. Intanto i tavolini all'aperto di Arenas sono sempre meno frequentati a pranzo, non perché la gente abbia improvvisamente smesso di amare il rosé, ma perché il conto finale pesa sempre di più. Ah, la Francia e i suoi record, campioni di caldo a maggio, campioni di belle parole e ora anche campioni di erosione silenziosa del portafoglio. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zomaestro, il potere d'acquisto del popolo diminuisce ogni mese. Il governo dice che non può abbassare le tasse perché non ha i mezzi. Cosa dobbiamo fare? Zhao Zhou rispose. Quando la tua ciotola è vuota continui a chiedere riso al cielo o impari a coltivare il campo. Il monaco disse. Ma il governo è responsabile, hanno speso tutto. Zhao Zhou sorrise e rispose. Il governo è come l'uomo che ha mangiato per anni a credito, e ora si lamenta che il creditore è crudele. Il popolo è colui che paga il conto. Dimmi, chi è più stupido, chi spende senza avere o chi continua a credere nelle sue promesse? Il monaco rimase senza parole. Zhao Zhou concluse, quando lo stipendio reale scende e le tasse non scendono, non è uno shock, è solo la fine dell'illusione. Torniamo alle notizie. Non sapevo nemmeno di essere idoneo, le buone e cattive sorprese dell'aiuto per i lavoratori grandi percorrenti. Di fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti, il governo ha introdotto un sostegno destinato ai lavoratori, definiti grandi percorrenti. Da pochi giorni è disponibile una simulazione online per verificare la propria eleggibilità, secondo criteri molto specifici. Per alcuni utenti è riservata una sorpresa. A partire da mercoledì 27 maggio, i grandi percorrenti possono presentare la domanda per ricevere un aiuto di 100 euro in un unico versamento, destinato a contrastare la crescita dei costi alla pompa a seguito del conflitto in corso in Medio Oriente. Lo Stato prevede che l'importo sia erogato entro circa 10 giorni dalla richiesta. La domanda può essere presentata per due mesi, fino alla fine di luglio. Secondo il governo, 3 milioni di francesi rientrerebbero nei requisiti. È necessario soddisfare alcuni criteri sociali e percorrere almeno 15 km per andare al lavoro in automobile. Oppure superare gli 8.000 km annui di spostamenti lavorativi. Yanis, 30 anni, percorre poco più di 15 km in auto per recarsi al lavoro, dove è responsabile di un negozio in Essonne. Rientrando nei criteri di distanza, ha provato la simulazione online, inserito il proprio reddito fiscale ed è risultato idoneo. Verrà versata una indennità forfettaria di 100 euro, legge Yanis. Il beneficio arriverà anche a lui, perché i calcoli tengono conto del suo figlio piccolo. È piuttosto bello, commenta il padre di famiglia. Non lo sapevo nemmeno. Farò subito domanda. Il sostegno è ben accolto da Yanis, che guadagna circa 2.000 euro al mese, e ha sentito vivamente la l'impennata dei prezzi del carburante. È complicato quando spendi 50 euro di benzina su diesel e non riempi nemmeno il serbatoio. È sempre bene prenderlo, è meglio di nulla. Pur riconoscendo che un unico versamento di 100 euro non risolverà il problema di fondo, Yanis ritiene che, se i prezzi rimarranno alti, l'aiuto sia comunque importante. Penso che ci siano altre cose da fare. In un mondo ideale dovrebbero ridurre le tasse, ma non so se sia fattibile, aggiunge Yanis. In un altro caso, Linda prova la simulazione. Non sei idonea, legge la giovane donna. È leggermente sopra il limite di 16.880 euro, ma di poco, poiché il suo stipendio è poco superiore al minimo salariale. Sono al limite, lo trovo ingiusto, lamenta. Conto ogni centesimo per mettere benzina nella mia auto e andare al lavoro. Conto ogni centesimo anche per potermi nutrire. Linda confessa di essere ansiosa all'idea di dover fare rifornimento alla fine del mese. So che sei in riserva, spiega. Normalmente ricevo lo stipendio tra due giorni. Penso a non uscire per due giorni, così riesco a farcela fino alla fine del mese. Quando riceverò lo stipendio, riempirò il serbatoio. Non è l'unica, molti colleghi hanno lo stesso dibattito durante la pausa. La lavoratrice invita le autorità a intervenire più ampiamente, magari facendo scendere i prezzi della benzina. Questo articolo descrive le diverse reazioni dei lavoratori alle nuove misure di sostegno per il carburante introdotte dal governo francese. Fact check by GPTOSS20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Caldo torrenziale in tutto l'esagono. Un'ondata di calore senza precedenti ha colpito la Francia a fine maggio, con temperature massime che hanno superato i 30 gradi Celsius in quasi tutte le regioni e picchi di 39 gradi Celsius ad Albi. Meteo France ha registrato nuovi record di massime per il mese di maggio a Saint-Brieuc 31, 9 gradi Celsius, Dinard 33 gradi Celsius e Besançon 32, 2 gradi Celsius. Anche le temperature minime hanno raggiunto valori record, 23, 3 gradi Celsius a Biarritz. 13 dipartimenti dell'Ovest sono in vigilanza arancione per la canicola. Le autorità hanno avvertito di un aumento del 30% dell'attività del SAMU e del 1520% nei reparti di emergenza. Nei luoghi di lavoro irritabilità, reclusione e calo della tolleranza sono stati attribuiti al caldo, con conseguenze negative sulla produttività e sui rapporti tra colleghi. Scuola. Insegnanti alle prese con il caldo. In assenza di linee guida nazionali, i docenti stanno adottando soluzioni creative, nebulizzatori, ventilatori, lezioni all'aperto e pause frequenti per idratare gli alunni. Le testimonianze raccolte da Franceinfo mostrano una crescente difficoltà a garantire un ambiente di apprendimento sicuro quando le temperature superano i 30 gradi Celsius. Misure di sostegno e novità di bilancio. Dal 27 maggio è disponibile l'indennità carburante GROSU RLE URS, un buono da 100 euro per quasi 3 milioni di automobilisti che hanno percorso più di 20.000 km l'anno. La richiesta avviene direttamente sul sito delle imposte. Il governo ha annunciato che, nonostante le pressioni fiscali, non sono previsti aumenti delle imposte per il 2027, ma è previsto un piano di riequilibrio del deficit pubblico a lungo termine affidato a 4 esperti economisti. Riorganizzazioni aziendali. Galerie Lafayette chiude il suo unico negozio a Pechino, definendo la decisione un addio, ma confermando l'intenzione di rientrare in Cina con spazi più piccoli e agili. La Redoute prevede la soppressione di 171 posti di lavoro a causa della concorrenza delle piattaforme estere e lancia un piano di trasformazione digitale. Samsung Electronics ha approvato un mega bonus medio di 290.000 euro a testa per 78.000 dipendenti, a seguito di una minaccia di sciopero per i profitti legati all'intelligenza artificiale. Le vendite di auto in Europa sono aumentate del 5% ad aprile, le immatricolazioni di veicoli elettrici sono cresciute del 38%. Politica e giustizia. Il processo in appello di Nicolas Sarkozy continua. L'avvocato di Claude Guéant ha accusato Sarkozy di voltefaccia strategico. Il Parlamento ha approvato, dopo una precedente bocciatura, la riduzione della durata dell'indennizzo di disoccupazione per le dimissioni congiunte. Dopo più di 6 settimane di carcere, gli ex dirigenti di Lafarge, condannati per finanziamento al terrorismo, sono stati rilasciati sotto controllo giudiziario. Notizie internazionali. L'Europa sta soffrendo sotto una cupola di calore eccezionale. Un poderoso heat dome ha portato le temperature a livelli record per il mese di maggio, con Londra che ha toccato i 35,1 grado Celsius, un valore che ha sorpreso molti britannici abituati a estati più miti. Anche Parigi sta vivendo giornate afose e opprimenti. Il corrispondente Hugh Schofield ha raccontato dalle strade della capitale francese come i residenti cerchino, disperatamente un po', di ombra sotto gli alberi dei parchi, o si affollino intorno alle fontanelle pubbliche per trovare sollievo dall'ondata di caldo fuori stagione. Nell'Acre. Frattempo, la situazione in Medio Oriente rimane estremamente tesa. L'Iran ha duramente condannato i recenti attacchi statunitensi, definendoli una grave violazione del cessate il fuoco. Gli scontri hanno causato numerose vittime in Libano e hanno ulteriormente aggravato le già delicate relazioni tra Israele e i suoi vicini, alimentando il timore di una nuova escalation regionale, che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini mediorientali. Negli Stati Uniti l'attenzione si sposta invece su preparativi decisamente insoliti. La Casa Bianca sta facendo costruire una vera e propria gabbia UFC all'interno del complesso presidenziale, in vista dei festeggiamenti per il 250 anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. Una scelta originale che mescola sport e patriottismo, e che sembra perfettamente in linea con lo stile spettacolare dell'amministrazione attuale. Sul fronte politico americano si registrano importanti novità nelle primarie repubblicane. In Texas, l'LL, avvocato generale Ken Paxton, ha ottenuto una netta vittoria contro il senatore uscente Tom Cornyn, confermando il suo forte radicamento tra le correnti più conservatrici del partito. Parallelamente, le primarie in South Carolina hanno messo in discussione alcuni dei piani di riforma elettorale fortemente sostenuti da Donald Trump, segnalando possibili divisioni interne al movimento repubblicano. Sul piano giudiziario e dei diritti dei consumatori arriva una sentenza singolare dall'Italia. La Corte Suprema italiana ha stabilito che gli hotel hanno il diritto di rifiutare di servire acqua del rubinetto ai turisti, permettendo loro di imporre l'acquisto di acqua in bottiglia. Una decisione che ha suscitato polemiche perché viene vista da molti come un ulteriore aggravio per i visitatori stranieri già alle prese con i costi elevati del turismo italiano. Infine, nel mondo dello sport gli occhi sono puntati su Roland Garros. Naomi Osaka ha catturato l'attenzione non solo per il suo tennis, ma soprattutto per il suo completo dorato ispirato alla Torre Eiffel, un omaggio elegante e appariscente alla città che ospita il torneo. Intanto Jannik Sinner continua a confermarsi come uno dei grandi favoriti del Roland Garros 2026, mostrando una forma straordinaria e una solidità mentale, che lo rendono uno dei tennisti più temuti del circuito. Meteo Parigi e Milano per mercoledì 27 maggio 2026. Parigi? Un'estate improvvisa sopra la capitale. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano a 3:30 che la giornata sarà dominata da un caldo insolito per la stagione. Al mattino la temperatura si aggira intorno ai 23 gradi Celsius, con un senso di calore attorno ai 25 gradi Celsius, cielo sereno e venti deboli di circa 20 km all'ora provenienti da nord-est. Nel pomeriggio, il termometro salirà rapidamente a 33 gradi Celsius, con una sensazione di 37 gradi Celsius, venti più intensi di 30 km all'ora da nord-est, possibili raffiche da 10 km all'ora, ma senza alcuna traccia di pioggia. Il crepuscolo porterà una leggera diminuzione a 30 gradi Celsius, con vento ancora forte intorno ai 30 km all'ora, mentre la notte si manterrà mite a 23 gradi Celsius, venti di 25 km all'ora, nessuna precipitazione e condizioni di caldo assoluto. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi Celsius, e quelle minime non scenderanno sotto i 23 gradi Celsius. È l'affidabilità della situazione valutata come molto buona. Milano, afa e sole senza tregua. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo a 7:11, Milano vivrà un clima decisamente afoso, con pochi accenni di nuvolosità. Nelle prime ore del mattino, la temperatura partirà da 25 gradi Celsius. Il vento è quasi inesistente, soffia da sud-ovest a circa 2 km all'ora, e il cielo appare prevalentemente sereno. Verso le ore 10 il termometro avanzerà a 29 gradi Celsius. Il cielo resta poco nuvoloso e il vento resta debole, aumentandosi gradualmente fino a 7 km all'ora. Nel pomeriggio la massima arriverà a 36 gradi Celsius, con una sensazione intorno ai 38 gradi Celsius, venti leggeri da sud-sud-ovest di circa 48 km all'ora, senza alcuna prospettiva di pioggia. La sera, la temperatura scenderà a 34 gradi Celsius, con venti di 56 km all'ora, e durante la notte si manterrà intorno ai 24-25 gradi C, con venti altrettanto lievi. L'afa è prevista per il pomeriggio e la sera, ma le precipitazioni sono nulle. I valori minimi saranno circa 24 gradi Celsius e i massimi 36 gradi Celsius, con un'affidabilità stimata all'80%. Editoriale meteo di Rachel. Il caldo è la nuova moda. Che meraviglia vedere come ogni piccolo accenno di caldo venga subito etichettato come segnale del cambiamento climatico. Davvero, perché la gente non si è mai abituata a una canicola di primavera? È più semplice incolpare l'umanità intera, piuttosto che ammettere che il sole non è un nemico, ma una costante. Quante volte abbiamo sentito i giornalisti cantare al futuro le lamentele? Oggi 33 gradi a Parigi, il pianeta è in tilt. Ma forse la vera domanda dovrebbe essere: perché le nostre parole non riescono a smorzare il sole? Eppure mentre i profili di temperatura si alzano, il dibattito rimane sempre lo stesso. È colpa delle emissioni, è colpa di noi. Il clima, come la moda, segue le tendenze. Oggi un'ondata di calore, domani forse una pioggia di record. Non è forse ironico che l'umanità, esperta nel creare problemi, si ritrovi a criticare gli stessi fenomeni naturali che da sempre dominano il calendario? In fondo, forse il vero cambiamento climatico è il nostro modo di saper attribuire colpe. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: se il cielo è così caldo, perché non piove? Zhao Zhou rispose: il cielo non si preoccupa di nulla. è lo uomo che porta l'ombrello dentro il proprio cuore. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano, 1575 kilocicli.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Ain't that beautiful? Know what that's about? A laxative. Really, black drought is a laxative. But anyhow, oh, it sang it so beautiful. They tried to make it sound pretty, and it sold a lot of products and kept us on the air. Also, there was something else we sold. I sold. From the Chattanooga Medicine Company that sponsored the show. And I tell you, I was so embarrassed. I thought that I would die. I would dread it all week long having to do the show because I had to stand up, hold this box of Cardui, which is for that woman's time of the month. Water retention, swelling, bloat, you know, all that stuff. Well, it was a good product. Oh, I just would rather die than to have done that. But we had to do it. You got to make your living. I'm not so shy anymore. And thanks to the Chattanooga Medicine Company in Porter, I wrote this particular song because I think it's about time somebody wrote it.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui su 1575 kHz.
2: Mercoledì 27 maggio, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa di Radio Nizza e un ben ritrovati all'ascolto dei nostri podcast e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Tempo soleggiato e molto caldo anche nella giornata odierna, della meteo ci occuperemo dopo le news. Il Principato di Monaco ospita in questi giorni una serie di incontri internazionali dedicati alla Blue Economy. Al Museo Oceanografico e al Grimaldi Forum sono attesi scienziati, investitori e leader politici per discutere di tutela degli oceani, energie rinnovabili e trasporti marittimi sostenibili. Monaco punta così a rafforzare il proprio ruolo internazionale nella difesa dell'ambiente marino. Nuove misure contro gli ingorghi nella località simbolo della Costa Azzurra, Saint-Tropez. Fino al 30 agosto entrano in funzione aree dedicate per la sosta rapida di navette e vetture private, soprattutto nelle ore serali. Previsti anche limiti di accesso in alcune strade del centro per migliorare sicurezza e viabilità durante l'alta stagione turistica. A Saint-Vallier-de-Thie scoppia la controversia sul trattamento degli animali durante la tradizionale festa della transumanza. Un'associazione animalista denuncia pecore lasciate per ore sotto il sole senza acqua sufficiente. L'allevatore respinge ogni accusa e assicura che gli animali sono protetti e controllati. La vicenda sta facendo discutere molto sui social network. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, a La Bollène-Vésubie è prevista l'interruzione temporanea dell'acqua potabile in tutto il villaggio della Bollène per lavori di manutenzione alla rete idrica. I residenti sono invitati a fare scorte per le necessità essenziali. Il ripristino del servizio arriverà al termine dell'intervento, ma senza un orario preciso comunicato dalle autorità. La meteo in Costa Azzurra, sole e venti calmi, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, minime lungo la costa 22 gradi, le massime Monaco e Nizza 34 gradi, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 27 maggio, Louis Ferdinand Céline, 1894, uno dei più influenti e controversi scrittori francesi del Novecento. 1956, Giuseppe Tornatore, regista italiano, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso. Tra i fatti storici accaduti il 27 maggio, 1993, strage di Via dei Georgofili a Firenze, attentato di stampo mafioso con 5 vittime. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
4: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Radio Centrale Milano.
1: Tanto sono bello fresco. Vi presento la

facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto, poro Cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

la la la. E poi chi c'è? Ah, già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato.

il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Un saluto da Antonella Fava. Oggi vi accompagno a visitare la splendida Villa Carmignac sull'isola di Porquerolles. Sede museale della fondazione omonima dal 2018, ospita fino al 1 novembre 2026 l'esposizione Sea, Pop and Sun. Creare un museo e un parco di sculture su un'isola così protetta è stato per il suo fondatore al tempo stesso una sfida e un sogno. Fin dall'ingresso, il visitatore si immerge nell'esposizione e nella collezione. Appena entrati, una scala conduce sotto la superficie del suolo. Qui una ciclotrama di Janaina Mello Landini offre un'esperienza fisica unica. Nelle sue installazioni su grande scala come questa, la corda occupa l'aria nelle sue ramificazioni ed è in grado di alterare la percezione dello spazio. Dopo la sala introduttiva, 100 Fish Fountain di Bruce Nauman crea un preludio sensoriale con una temperatura fresca, una luce brillante e il suono rilassante dell'acqua. Il percorso prosegue, lo spazio sotterraneo si presenta come una serie di sale espositive dagli spazi fluidi e modulabili. Il soffitto d'acqua al centro lascia entrare la luce naturale, creando un vero e proprio cuore scenografico. La sala permanente Barcelo, con le sue cornici arrotondate, si adatta perfettamente alla tela panoramica di 16 metri dell'artista e amplifica la sensazione di immersione in questo universo marino. Ma passiamo all'esposizione temporanea. La mostra Sea, Pop and Sun è una di quelle esposizioni che riescono a fare qualcosa di raro. Non limitarsi a presentare opere, ma costruire un ecosistema sensoriale completo in cui architettura, paesaggio, suono e luce diventano parte integrante della visita. Curata da Anna Karina Hofbauer e Dieter Buchhardt, l'esposizione prende come punto di partenza l'immaginario pop degli anni 60 e 70, quello della libertà, del desiderio, delle spiagge mediterranee, della rivoluzione dei costumi e della nascita della società del tempo libero, ma lo rilegge attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. Non è una mostra nostalgica, è piuttosto una riflessione sul modo in cui la pop art abbia contribuito a costruire il nostro rapporto con l'immagine, con il consumo, con il corpo e soprattutto con il mito della felicità balneare. L'intero percorso gioca continuamente su tensioni molto sottili, paradiso e artificio, natura e cultura di massa, piacere e disillusione. E funziona magnificamente proprio perché tutto questo avviene dentro un luogo già di per sé quasi irreale. La Villa Carmignac non è semplicemente uno spazio espositivo, è una sorta di apparizione immersa nella macchia mediterranea di Porquerolles, un'architettura semi-ipogea in cui il soffitto d'acqua, la luce filtrata e il rapporto costante con il paesaggio esterno trasformano la visita in un'esperienza quasi fisica. Una delle cose più interessanti della mostra è il modo in cui è stata costruita la componente sonora. In diversi punti del percorso sono stati installati diffusori iperdirezionali che trasmettono musiche legate all'immaginario degli anni 60 e 70. La cosa sorprendente è che il suono sembra esistere solo all'interno di un punto preciso dello spazio. Basta spostarsi di pochi centimetri per perderlo completamente. Quando invece ci si posiziona esattamente sotto il diffusore, la musica sembra entrare direttamente nella testa, come una memoria privata o un pensiero interiore. Una scelta estremamente intelligente dal punto di vista curatoriale, perché trasforma la colonna sonora in qualcosa di intimo e mentale, quasi un dispositivo di immersione psicologica dentro il mito pop. Nel percorso espositivo dialogano figure storiche della pop art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Marcel Reiss, Nicky de Saint-Phalle, Tom Vesselman, Richard Hamilton, James Rosenquist, Evelyn Axel, con artisti contemporanei come Jeff Koons, Duane Hanson, Olafur Eliasson, Derek Adams, Martin Parr o Chabala Self. Ma la forza della mostra sta soprattutto nel modo in cui queste opere vengono messe in relazione con il paesaggio mediterraneo reale che circonda la villa. Il sole, il mare, i pini, il vento e la luce diventano essi stessi parte del dispositivo curatoriale. L'opera monumentale di Théo Mercier, Sea Clock, allestita sotto la grande vasca d'acqua della villa, è una scultura effimera, composta da decine di tonnellate di sabbia e vibra della luce liquida che filtra dall'alto. Sarà restituita alla natura alla fine dell'esposizione. Una parte fondamentale dell'esperienza è il giardino di sculture, concepito dal paesaggista Louis Benesch come spazio preservato dove la vegetazione mediterranea non viene domata,

accompagnata. Camminare nei 15 ettari della Villa Carmignac significa attraversare un paesaggio che sembra lasciato libero di respirare. Nella zona più lontana, Le Maquis, si incontra uno dei momenti più poetici dell'intera visita, Les Trois Alchimistes di Jaume Plensa. Tre volti giganteschi emergono silenziosamente dal verde della macchia mediterranea, come apparizioni arcaiche o presenze meditative. La loro forza sta proprio nel rapporto con il paesaggio, sembrano sempre essere state lì. Plensa ha una capacità unica di creare sculture che non occupano semplicemente uno spazio, ma modificano il modo in cui quel luogo viene percepito interiormente. All'altra estremità del parco, in quella che è chiamata la Prairie, una foresta di canne nasconde Path of Emotions di Jeppe Hein. Il labirinto ideato dall'artista danese evoca con le sue 5 curve intrecciate la spirale di Fibonacci, una sequenza matematica presente in natura. L'installazione, interamente composta da pannelli a specchio, è stata concepita affinché il visitatore si fonda con il paesaggio che vi si riflette. Invita il pubblico a vagare in uno spazio mentale circondato dai molteplici riflessi della propria immagine. Tornando all'esposizione temporanea, alla fine Si Pop & Son riesce in qualcosa di molto difficile, costruire una mostra profondamente spettacolare senza mai diventare superficiale. È immersiva, sensuale, estremamente estetica, ma mantiene continuamente uno sguardo critico sul modo in cui il desiderio viene costruito dalle immagini. E forse è proprio questo il punto più riuscito del progetto curatoriale, far convivere l'ebbrezza luminosa del Mediterraneo con la consapevolezza della sua dimensione artificiale e mitologica. Una mostra che non si limita a essere vista, ma che si attraversa letteralmente con il corpo, con l'ascolto e con la memoria.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono l'Italia alla Francia. In questa occasione in realtà mi dovrete concedere una licenza poetica perché non parleremo propriamente di un'unione tra Italia e Francia, ma più di momenti in cui la canzone in francese è entrata con forza nella cultura popolare italiana, e cioè quando ha raggiunto la cima delle classifiche. Dal 2000 in poi c'è più di un caso interessante che merita di essere raccontato, come il primo di cui vado a parlare, e cioè Moi Lolita di Alizé, cantante corsa che nel 2002 con la sua partecipazione al Festival Bar si fece conoscere in tutta Italia. La canzone in realtà in Francia era uscita già nel 2000 come primo singolo per lanciare la carriera di Alizé dopo la sua vittoria a Grand Star, un talent show dell'epoca. Nonostante il grande successo del singolo brano, però il decollo vero e proprio non ci fu mai, ma a noi rimane la memoria di questa canzone. E allora ascoltiamo Moi Lolita.

Si trattava di pop nella sua forma più furba, per così dire, però sicuramente in maniera ben riuscita. Casualmente non fu l'unica canzone francese che proprio nel 2002 raggiunse la vetta delle classifiche italiane. La doppietta fu merito del gruppo dei Noir Désir e della loro Le Vent nous portera. Di questa canzone vi interessa sapere due cose. La prima è che la chitarra che sentite la suona Manu Chao, che è già stato protagonista di una nostra puntata qui su The French Touch. La seconda è che nel 2013 Cristiano De André ne ha realizzato una cover dal titolo italiano Il vento soffierà. E allora con queste premesse tiriamo dritto e ascoltiamola, e chissà che qualcuno che ascolta non se la ricordi. Le Vent nous portera dei Noir Désir.

Uno stile molto diverso, molto più leggero rispetto a quello di Alizé che abbiamo sentito nella canzone prima, e quindi anche giusto forse che i due brani si siano accompagnati e avvicendati nell'estate del 2002. E da quell'estate ci allontaniamo immediatamente, saltando al 2009, quando, nel settembre di quell'anno, esce una canzone che sarà un caso discografico incredibile. Il music manager di una radio di Bruxelles sente la canzone realizzata da un ragazzo che in quella radio faceva lo stagista e decide immediatamente di inserirla in programmazione. Ed è così che Alors on Danse diventa un successo prima nazionale, poi europeo e poi mondiale, e la carriera di Stromae prende il via. Neanche da dirlo, in Italia, come in molti altri paesi, la canzone raggiunge il primo posto delle classifiche. Soprattutto in Italia poi darà il via a un rapporto molto speciale del pubblico con l'artista belga, che culminerà in una sua apparizione al Festival di Sanremo del 2014. A questo punto allora ascoltiamo la canzone che ha dato il via a tutto ciò. Stromae in

di questa canzone esistono un'infinità di remix e anche nel 2024 è stata protagonista di diversi trend su TikTok, il che dimostra che, sostanzialmente, non ha motivo per sparire. E sempre in tema di canzoni tornate recentemente in auge sui social, non si può non parlare di quella che segue nella nostra narrazione di oggi, e cioè Est-ce que tu m'aimes di Maître Gims, che esce in Francia il 28 aprile 2015. Come Stromae, anche Maître Gims in teoria non è francese, bensì congolese. Dico in teoria però perché dall'età di 2 anni ha sempre vissuto a Parigi. A differenza del suo collega delle Fiandre, però, al momento del successo di Est-ce que tu m'aimes aveva già una buona fetta di carriera alle spalle e già un discreto successo in patria. È chiaro però che una hit del genere ha cambiato il corso della sua carriera. Ad esempio, se in Italia è conosciuto, è proprio perché raggiunse il primo posto della classifica. Ma basta parlare e passiamo ad ascoltare. Maître Gims e la sua Est-ce que tu m'aimes.

questa non sarebbe stata ovviamente l'ultima apparizione di Maître Gims al grande pubblico italiano, perché, ricordiamo, si è visto anche al Festival di Sanremo del 2016 e più recentemente nel 2023 è uno dei featuring su Mirage insieme a Sfera Ebbasta. E ora che ci avviciniamo alla fine, chiudiamo il giro con l'ultima canzone di questo elenco, che è un remix di un originale, cioè Pookie di Aya Nakamura, nella versione insieme a Capo Plaza. In Italia diventa un fenomeno culturale tra i giovani e si accaparra un secondo posto nelle classifiche. Per chi non la conoscesse o non se la ricordasse, faceva così.

Qui le influenze fortissime sono del dembow e del reggaeton, che sono i generi che, ora e già ai tempi, tendono a dominare il mercato discografico. E con questa, il tempo a mia disposizione è finito. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, la ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

musicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

se me ha olvidado la letra. Niña, te miro a los ojos y pierdo.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kasima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kasima Mutua.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Ciao, sono Angelo.

0: E anch'io ascolto Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vitantonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album, Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vitantonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

la musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio, e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità. E adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

0: Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.
1: Mi dica tutto quello che le passa per la testa.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir, con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

disco. And it ain't no country club either.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Terrors.

gonna make it on your own. Why don't you try to forget him?

Let me hear you say yeah. Oh shit. Come on, say yeah.

baby. Look at here. Shit, get in it.

0: Snooki. Snooki. Look in the room. All right. All right.
1: Radio Uvetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
5: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

day we met. I've been down hearted, baby.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto.

Siamo in una non ben specificata regione del sud Italia. Caldo torrido all'esterno, ma temperatura divina all'interno dell'ufficio manageriale della famosissima rivista scientifica. Chissà se sapere è meglio di non sapere. La direttrice, dopo una pausa pranzo frettolosa, è ancora al lavoro. È domenica primo pomeriggio. Gli uffici sono deserti, ma lei preferisce il fresco delle quattro mura lavorative a quelle della sua abitazione col condizionatore guasto.

0: Sì, pronto, chi è?
1: Buongiorno, parlo con la redazione della rivista Chissà se sapere è meglio di non sapere.
0: Sì, sono la direttrice in persona. Parlo con?
1: Sono Archimede Pitagorico.
0: Come no? Il famoso papero inventore di Paperopoli. Senta, simpaticone, fa caldo e lei sta scherzando col fuoco. Finiamola qui e buona giornata, caro personaggio di fantasia.
1: Aspetti, direi che sono piuttosto un personaggio che ha fantasia.
0: Sì, certo, un concetto molto fantasioso il suo. Un papero che telefona, una notiziona, la saluto, stia bene.
1: Qua, la prego, non attacchi. Le notizie spesso sono superficiali, senza approfondire il vero concetto della natura stessa. La novità di ieri è l'abitudine di oggi e il ferro vecchio di domani.
0: Carina questa. Me la segno e le concedo 5 minuti.
1: Ma no, ma quale papero? Basta con questi versi. In realtà sono un pollo sotto tutti i punti di vista.
0: Ah sì? In che senso, scusi?
1: Il fatto che la gente usufruisca dei miei servizi senza remunerarmi finanziariamente fa sì che mi ritrovi ad essere come un giovane pollo da spennare e da mangiare, come un mansueto cappone, mentre potrei essere un gallo.
0: Ma sa che non avevo mai considerato la differenza tra le varie razze avicole. In realtà vi vedevo un po' tutti uguali, senza entrare nei particolari.
1: Beh, mi permetta la battuta da avicolo naturale. Questo suo dire depone a suo sfavore.
0: Quindi per lei io sarei una gallina. In effetti, la metafora del depone ci sta tutta. Visto che da giornalista sono sempre in cerca di notizie da covare. Quindi, a cosa devo questa sua telefonata, signor Gallo Mancato?
1: Le volevo parlare di una mia personale considerazione a riguardo del gran caldo.
0: Un tema scottante. Venga al sodo.
1: Sarebbe come far partire l'intervista dalla fine, fine senza doppio fine.
0: Capito, devo stare al gioco, caro il nostro fantasioso di fantasia. Allora, fingiamo questa intervista. Mi parli di lei? Chissà, magari salta fuori qualcosa di inedito rispetto ai fumetti.
1: Beh, sono un venditore ambulante di invenzioni. Tanti anni fa, mio padre ed io andavamo in giro con un carretto per tutta la Sicilia. Mio padre vendeva le granatine per rinfrescare la gente dal gran caldo e per farle dissetare.
0: Quindi lei era un semplice aiutante, o meglio, un accompagnatore.
1: Diciamo così.
0: E quindi come è iniziata la sua passione per le invenzioni?
1: Cominciai a notare che non era più sufficiente dissetare e rinfrescare le persone con le granatine. Un giorno di gran caldo, sebbene non come in questi giorni, mentre sostavamo sotto un albero, mi cascò in testa un nido di corvi. All'istante fui pervaso da un senso di benessere, di lucida saggezza. Capii che gli ombrelli potevano essere usati anche d'estate per filtrare i raggi del sole. E da quel momento iniziai a studiare i vostri maestri della fisica e della matematica, nonché avvisare i gestori balneari.
0: Ah, ecco il perché degli ombrelloni al mare. E mi dica, dal famoso cappello pensatore dei fumetti, cos'altro uscì di interessante?
1: I popcorn al burro senza burro. Un'invenzione abbastanza semplice, ma che necessita di un ragionamento scientifico, sa?
0: Oh, beh, magari applicando un teorema pitagorico, una ipotenusa flambé?
1: Oppure datemi una forchetta e vi sollevo il piatto. Non faccio altro che applicare quello che ho imparato studiando Archimede e Pitagora.
0: Beh, e cosa sarebbero questi popcorn al burro senza burro?
1: In principio, per fare dei popcorn si usava far sciogliere del burro prima di far tostare il mais.
0: Vai avanti.
1: Ma il burro non è altro che una scrematura di oli del latte. Quindi, partendo dal fatto che dal mais si ricava dell'olio, era semplice comprendere che non vi fosse bisogno di burro. In più, mentre con il burro si tostava il mais a caldo, senza burro la tostatura poteva avvenire a freddo per far prima emanare l'olio dallo stesso mais.
0: Accipicchia, un popcorn dietetico. Immagino che qualcuno si sia sentito pestare i piedi, però.
1: Beh, a quelli con poca fantasia sociale di sicuro sarò stato antipatico. È il prezzo che si deve pagare quando si inventa qualcosa di nuovo, senza avvisarli. Poi di solito la gente è abitudinaria, è tradizionalista e si trova spesso sconcertata davanti alle novità e quindi ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi.
0: Certo, sarebbe una bella inchiesta scoppiettante. Mi pare anche di aver letto qualcosa su una caramella da usare come gomma della memoria. Non mi dica che.
1: Sì, è vero. L'ho inventata proprio io. Stiamo parlando della Carcan, o meglio, della caramella cancellin, un intruglio di camomilla e valeriana che serve a cancellare la memoria recente, una sorta di leggero anestetico che serve per affievolire spaventi ed illusioni.
0: Ma quando usa il cappello pensatore, qual è il ruolo dei corvi e del suo assistente robot con la testa a lampadina?
1: Beh, qui in effetti la gente va un po' in confusione, ma in realtà è semplice da spiegare. I corvi sono quelli che accertano il risultato finale, diciamo una specie di assaggiatori del prodotto, mentre Edi, il robottino con la testa a lampadina, è colui che si accerta del corretto funzionamento energetico dell'invenzione stessa.
0: Si legge anche che fuori dal suo laboratorio ci sia un'insegna con le seguenti tre frasi. 1. Voi aspettate, io invento. 2. Il cliente ha sempre ragione. 3. Se c'è gente che proprio non sopporto, sono gli inventori. Ci darebbe una spiegazione al riguardo?
1: È un avvertimento a non dormire sugli allori. E visto che il cliente ha sempre ragione, non riesco a sopportare gli inventori che non fanno altro che far aspettare il cliente.
0: Basta così. Adesso mi dica il motivo per il quale mi ha cercato. Cosa voleva dirmi?

0: con lo spostamento dell'aria.
1: Dove vuole arrivare con questo ragionamento?
0: Beh, semplice. Ma stavolta le faccio io una domanda. Posso?
1: Va bene. Mi dica, mi dica.
0: Lei usa per caso l'aria condizionata?
1: Ovviamente, con questo caldo insopportabile.
0: Ecco, qui un esempio di come la soluzione diventa il problema.
1: Scusi, non la seguo.
0: Si è mai chiesta come funziona l'aria condizionata?
1: Beh, io attacco la spina alla corrente, spingo un bottone per accenderlo e scelgo la temperatura desiderata.
0: In realtà, lei accende un paradosso.
1: Paradosso? Che paradosso?
0: Lei, come tanti, non si rende conto che per ogni grado che raffreddate all'interno di qualcosa non fate altro che riscaldare in percentuale l'aria al di fuori. Si sarà certamente accorta dell'aria calda che fuoriesce da questi grossi e brutti cassettoni al di fuori di uffici, supermercati, palestre, case e sotto le auto, in qualsiasi luogo ove si usa il condizionatore e per il principio dello scambio di calore alla base del suo funzionamento si ottiene il paradosso che refrigerando l'interno si riscalda l'esterno. Allora, cosa ne pensate?
1: Certo, sarebbe una catastrofe per certe economie globali. Chissà se sapere è meglio di non sapere.

0: Già le 4. Devo essermi assopita e ho un appuntamento tra mezz'ora. Uffa, con questo caldo. Ma un momento. Archimede Pitagorico? Il fumetto? Il pollo inventore? Allora, ho sognato tutto. Che bel freschino. E certo, il condizionatore è proprio una manna, solo che è spento. La luce non funziona. La finestra sulla piazza è aperta. Ora mi affaccio. Tutto spento. Deserto. No, c'è uno strano tipo sotto un ombrello. Ora chiedo. Senta, mi scusi, ma sa che è successo? Tutto sembra essersi spento di colpo.
1: Un blackout, signorina! Tutta la zona! Ma la mia radiolina portatile dicevano che stava interessando tutta la regione, forse anche l'intera nazione. Però, che bella temperatura!

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: La vostra musica su Centrale Milano.

and we have a dunk-o-wop.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: cominciamo male però. Io non ho ancora aperto il microfono, già vi vedo ridere. D'accordo che siamo in spiaggia qui a Milano Marittima, però senti la risacca, senti la risacca, che spettacolo. Ve l'avevamo promesso che saremmo stati questa sera in diretta da Milano Marittima. Milano Marittima, capito il collegamento, no?
1: No, ma noi siamo scemi comunque.
2: Sì, scemi noi, capito? Siamo scemi noi poi.
0: I prossimi 120 minuti li passerete comunque con il sottoscritto Luca Conti e con le due voci che avete già sentito, i miei due soci, amici, compari.
1: Luca Marini presente.
2: Diego Chateau, come back.
1: Senti, senti.
2: Senti, guarda, mi senti come sto cazzando la radio?
1: Sì, la cazzi bene, secondo me.
0: Va bene, io direi che è giusto ricordarvi che siete sui 927 kHz di Power 927, che abbiamo anche però molte radio partner che il mercoledì sera si collegano con noi per ripetere il nostro segnale meraviglioso. Ringraziamole, va.
1: Beh, noi stasera saremmo potuti essere anche su un'altra frequenza, magari un po' a potenza un po' più ridotta, sei ma una, è andata male.
0: Sei un... Guarda,
1: dai, via, partiamo con le radio partner. Maledetto. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Non dimentichiamo. Numero WhatsApp per i nostri amici 351 9626 927. Se volete mandateci pure anche un audio, se simpatico lo manderemo in diretta,
1: tutta a nostra discrezione chiaramente. Ricordiamo
2: soprattutto se c'è Luca,
1: esatto.
2: Discrezione. Io faccio passare tutto, Luca non fa passare niente.
1: Bravissimo,
0: no, ci vorrebbe... io sono sempre gentilissimo.
1: Ricordiamo anche l'indirizzo web,
0: la nostra pagina web, certo,
1: esatto,
0: giusto.
1: www.power927 in cifre, come dice il nostro
0: conductor.
1: Volevo dire un'altra parola, che era quella della gelateria di prima. Punto EU.
0: Stasera Mark Maier.
1: Sì.
0: Da questa pagina web che vi ha appena ricordato Luca potete anche ascoltare lo streaming, per cui è molto semplice. Magari siete con il cellulare, magari avete un cellulare con la mela morsicata, non sapete come fare, andate sul sito e cliccate sul play e ci ascoltate. Chi ha scritto cosa c'è? No, io vi metto le mani addosso.
2: No,
0: stasera.
2: No, cioè, allora siccome
1: anche stasera.
0: Sì.
2: Perché, allora siccome giustamente Luca ha detto. Poteva esserci un'altra frequenza, no?
0: Sì.
2: E qualcuno ha scritto un'altra frequenza. Bolle qualcosa in pentola antenna. No, è già proprio fulminata, non bolle proprio.
1: È bollita.
0: Quando c'è la simpatia c'è tutto. Va bene, si parte. 120 minuti lo aspettano. Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: bello.
1: Ma perché questo è un pezzo che dava al mare?
2: Assolutamente no, però male, ma siamo noi ad essere al mare.
3: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
2: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice carambur. Piace carambur, vero? Quando parlavamo di Milano Marittima,
4: pasta?
2: Sì, certo.
4: Calambur e quattro formaggi.
1: Mi ha appena mangiato.
2: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
1: E ci potete sentire anche da lì.
2: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non sai mai niente.
1: I cartonati.
2: Siamo... siamo praticamente i cartonati.
1: Che non dobbiamo dirlo forte.
2: No,
1: qualcuno
2: potrebbe sembrare un riferimento giusto.
1: E invece
2: non è questa la nostra intenzione. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Lovin' on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward and William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
1: Guarda,
2: fringe parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più, sennò si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, eh? Mamma mia! Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
4: Bravo, bravo!
1: Detto bene.
2: Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: E chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back, dovete ringraziarmi perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio, averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo inaspettata, di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico un po' braccino volle il 50%,
1: poi dammi la metà,
0: il 50% dei proventi della band.
2: Ha fatto bene.
0: Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: Questa sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè,
1: è tristissimo.
0: Erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso, vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. È un pochino, perché è un po' più lento, un po' più
1: sì,
0: piano bar,
1: certo. Però dai.
0: Però ci siamo. non siamo normali, È giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute.
1: È proprio
0: il
1: lei.
0: Nostro mezzo minuto.

0: ci fosse con noi l'amico Maurizio questa sera avrebbe sicuramente garantito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Vi vedo impegnatissime, non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera. Sì, e tu sempre, cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito,
1: casino,
0: niente. Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, che né io né Diego ricordiamo, però
2: io
0: magari fra
2: bene.
0: Poco sì.
2: Poi vicino. Mamma mia, che pezzo questo.
0: No, è un bel pezzo, no. Devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno. Non che ben pensano.
2: Non sincopatico.
0: God I Have Your Love. Loro sono Mantronics.

0: Sono
1: solo canzonette.
0: No, vabbè. Ve l'ho fatto, è lo scherzetto. Pensavate che non avrei avuto il coraggio di aprire il microfono, e invece sì. Edoardo Bennato, questo era il primo spazio Made in Italy della serata, dedicato ad un grande polistrumentista al quale siamo particolarmente affezionati. Questo era il suo solo canzonette, title track dell'album pubblicato nel 1980, a poco meno di un mese dall'uscita del precedente Uffa Uffa, perché in quel 1980 lui ne sparò fuori due nel giro di un mese. Beh, cose anche, che adesso non si potrebbero più fare, immagino.
2: Anche quello precedente, un anno prima. Burattino,
0: l'altro era un anno prima.
2: Burattino senza fili.
0: Burattino senza fili era un anno prima, ma questi ragazzi lo stesso anno, a distanza di un mese.
2: Sì. Lui aveva preso sto filone di fare, vabbè, Burattino senza fili, tutte le canzoni su Pinocchio.
0: Certo, certo.
2: Tutto su Peter Pan.
0: Sì, assolutamente. Erano un po' i concept album, come andavano di moda negli anni Ottanta, ma io ricordo che discografici dell'epoca non furono particolarmente contenti della cosa.
2: Troppo
0: ravvicinati, pensavano che avrebbero, probabilmente avevano anche ragione, perso infatti, un po' di vendite, il volume
2: infatti,
0: di vendite.
2: Infatti Uffa Uffa non è che...
0: No, Uffa Uffa non è uno dei suoi più memorabili, già questo Sono solo canzonette un'altra cosa, questo era molto bello, devo ammettere che era molto bello. Allora, la prossima non ha intro, per cui giusto, ci salviamo, non potremo fare brutte figure. Possiamo però dire anticipatamente di chi parliamo, Luca.
3: Five Star.
0: Con?
3: All Fall Down.

0: comunque volevo approfittare di questi ultimi secondi della canzone per dirti che il pezzo, la versione perlomeno che abbiamo passato prima di Mechatronics,
1: Mechatronics, Mechatronics,
2: Mechatronics,
1: era
2: il nuovo panino di McDonald's.
1: Sì, a posto, guarda, cioè.
0: Beh, comunque era di rara bruttezza, posso dirlo, ma quella versione, non la canzone.
1: La versione era stranissima, io il rap su quella pezzo lì non l'avevo mai sentito.
0: Bruttissima, bruttissima. Ah, quindi non si chiamavano Mechatronics?
1: No, non ancora, almeno.
0: La memoria mi fa brutti scherzi.
2: Forse Cheese Mechatronics.
0: Cheese Mechatronics, certo.
1: No, no, ma va bene.
0: No, pure avanti così, non c'è problema. Va bene, amici, si va, si cavalca a grandi passi verso la mezzanotte, ma abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, tanta musica ancora da ascoltare, a partire dalla prossima, che questa volta dovrebbe essere la versione giusta, io non ci giurerei, ma non vedo cose strane, no, segnalazioni, giusto. Per cui dovrebbe essere lei. E lui è Antonio Bianco, scusate, Anthony White, mi è scappato, scusatemi. E il pezzo è Block Party.

0: grandissimo pezzo per il nostro momento 101 like questa sera. Fatback Bang, I Found Loving.
1: Ma chi è che ha selezionato sto pezzo straordinario?
0: C'est moi.
1: Bravo.
0: Capita così raramente che mi fai un complimento per i brani scelti, che effettivamente quando capita la cosa un po' mi emoziona, direi. Era un pezzo del 1983. Pensate che loro sono stati considerati fra i primi a pubblicare un disco rap, addirittura mesi prima di Rapper's Delight.
1: La ciumbia, quelli bravi.
0: Dalla butto lì, il titolo era Personality Joke della canzone. E l'anno è il 1979.
1: Però.
0: Ah, ed ora il cameo, Larry Blackmon and Friends, Back and Forth.

0: scusa Luca, ma mi hai fatto pian corpo, come dicono.
1: Pensavo stessimo per suonare l'etichetta.
0: Ma no, io ero un attimo distratto perché stavo guardando la presentazione dell'uscita di un 45 giri, addirittura tiratura limitata di ben 500 copie numerate, anzi scusate, non di ben, ma di solo 500 copie numerate, di un gruppo al quale io sono affezionatissimo. Parliamo di musica italiana, quindi Luca puoi uscire tranquillo.
1: Ah, okay, va
0: bene. E sono i Pooh con Chi fermerà la musica. 45 giri, picture disc numerato, una cosa che bisogna avere. Noi collezionisti viviamo di ste cose qua. Porca miseria.
2: Fa freddo stasera.
0: Allora ci sono i Change. Cambio compari, è Change.
1: Change. Change.
0: Prima di passare alla canzone si diceva fuori onda, questa non è una canzone inflazionata, cioè fra il repertorio immenso dei Change, questa alla fine è una di quelle che passiamo meno.
1: Direi proprio di sì.
0: Sicuramente molto meno conosciuta delle varie Search, in The Glow of Love, eccetera, eccetera. Però è una scelta di Luca. Vabbè, quindi è una Luca Marini Selection. Dobbiamo far fare il jingle al nostro boss. Vediamo se Benny Brown magari ci aiuta.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: questa me la canto tutta dalla prima all'ultima parola, eh. Non c'è il rischio che qualcuno mi apra il microfono perché qui alla console c'è non
1: Mimmo Merelli.
2: Lo sapevo.
0: Lo sapevo.
3: Schiacciata senza rete, proprio.
0: Vabbè, però dai, su.
1: Mi sono sentito come Di Marco.
0: Lo so io, come ti sei sentito, te lo dico dopo, però come ti sei sentito. Delicato come una brezza estiva era Fabio Concato. Il mese di maggio per lui è importante non una, non due, ma tre volte. Innanzitutto perché lui è nato il 31 maggio del lontano 1953. Nel mese di maggio ovviamente è nata anche la figlia, alla quale è dedicata questa canzone, la mitica Fiore di Maggio, la figlia Carlotta, nata appunto in quel mese. In più, in questo mese di maggio, proprio questo del 2026, ha visto la rinascita artistica, l'abbiamo già detto settimana scorsa, ma è giusto celebrarlo nuovamente, perché dopo un lungo periodo di stop dovuto a problemi di salute, ha ripreso il tour, il suo Altro di me, è di nuovo in giro per l'Italia, per cui cercatelo, perché vale secondo me veramente la pena. Tra l'altro questo è un tour particolare, perché non presenta solo le canzoni più famose come appunto Fiore di Maggio, Domenica Bestiale, eccetera eccetera, ma anche canzoni un pochino più intimiste di secondo piano, ma solamente per chi non conosce bene la poetica del grande Fabio. Ma ora purtroppo mi aspetta una performance, ragazzi, l'ho sentita nel fuori onda, è terribile, ma
3: io veramente
0: ma è una cosa,
3: è un preludio a un pezzo che verrà
0: sì,
3: dopo
0: sì,
1: è un
0: sì,
1: preludio
0: certo.
1: Italiano
3: certo,
0: sì, lo so, ma io siccome so già che cosa succederà fra qualche secondo. È tremendo. Io vi chiedo scusa. Vi chiedo veramente scusa.
3: Vabbè,
0: adesso è colpa, andate voi, va.
4: The borderline.

0: avrete mica il coraggio di rifarlo, eh?
1: No, no, no. Però mi si sono aperte le cuffie da quanto la tenevo alta, si sono liquefatte.
0: Si diceva nel fuori onda che questo era veramente un brano molto 101-like.
1: Ah, decisamente sì.
0: Del resto io, almeno personalmente, ho adorato Jeffrey Osborne sin dal primo ascolto, compreso questo album pubblicato nel 1984, era Don't Stop. Ma noi abbiamo scelto, malgrado l'introduzione dei due ubriachi davanti a me, The Borderline. Ma c'è un motivo per cui avete fatto una mala imitazione del buon Blasco, eh? E lo scoprirete dopo, nel terzo e ultimo passaggio.
1: A fra poco.
0: A fra poco, un secondo, non lo so quando è previsto. A che ora è previsto?
1: Terzo,
0: è giusto, è già andato il secondo. Sono andato anch'io, ma avete fatto mangiare il gelato, c'ho un picco glicemico, glicemico che arriva al soffitto.
2: Però la crema del maestro.
1: Figurati se c'era il Giovanni col picco glicemico, lui non è che andava molto d'accordo, eh.
0: Allora, siccome come sempre il nostro social media manager latita, voglio approfittare per salutare, sì, latita nel senso che si dimentica di guardare il nostro la pagina Facebook. Sì, lo so, ma Walter Rota ci dice: grandi, siete i migliori, forza, pubblicate di più. Allora, carissimo Walter, noi pubblichiamo relativamente poco per il vostro bene, cioè,
1: noi ci teniamo
0: alla vostra salute mentale soprattutto.
2: Cioè, Walter, io sul cellulare ho cose molto compromettenti, video che la gente pagherebbe per vedere.
0: Sì, ma questo è anche vero,
2: quindi se mi scateno è finita, cioè.
0: Ma quello non possiamo pubblicarlo, eh? Quella lì io lo so a cosa ti riferisci,
1: lo so anch'io. Bisogna essere tenaci in queste cose,
2: molto tenaci.
0: Vabbè, questa è una Luca Marini selection e la cosa ci sorprende parecchio.
1: Sorprende anche me.
0: Let's dance.

0: David Bowie, a me gli ABBA,
1: no, beh, degli ABBA, a me Jeffrey Osborne a me invece piace Jeffrey Osborne, ma è del palo.
0: Queste ovviamente erano parole dell'infingardo Luca Marini. E questa sera invece è entrato in radio dicendo: ah, ma stasera voglio mettere Let's Dance di David Bowie. Cioè, l'abbiamo guardato sì, io che Diego con una faccia interrogativa, come minimo, ma vabbè.
2: E che di solito quelle di si droga sono io.
1: Cosa quello fumare? È vero, ma, però vabbè, capita.
0: Ragazzi, se vi siete appena sintonizzati, state per vivere un momento memorabile perché si avvicina il Meteor Time, ma lo faremo fra poco, il nostro omaggio meteore. Per adesso abbiamo un'altra canzone che parte perché è in vinile, un po' così.
2: Io ne approfitto, visto che abbiamo la bella intro, salutiamo un po' gli amici. Approfitta. Quindi salutiamo chi ci ha raggiunto via social, via WhatsApp, quindi Pino, Roberto, Davide, Massimiliano, Freddy, Maurizio, Beppe, Enrico, Gianmario, Stefano, Carlo, il Basman, Ambrogio, poi ce ne saranno anche altri. Adesso provo a beccarli e vediamo come vado coi tempi.
0: È un vinile, dobbiamo andare veramente a orecchio.
2: Andiamo a orecchio.
1: E ci vuole orecchio.
0: Adesso però comincia la canzone. Non è vero.
2: Salutiamo ancora. Mi dà il tempo di salutare la nostra amica Gabri, anche Max, la Rosa che ci ascolta anche lei, Claudio, Gianni e Paolo, e adesso direi che potremmo farlo partire.
0: I love America!
2: Patrick!

0: Quanto ci piace Christopher Cross da 1 a 10?
1: 10.
0: Questo era Ride Like the Wind, pezzo tra l'altro cantato insieme al grande Michael McDonald. Bella, bella, bella vera questa qua.
2: Questa fa parte di quelle famose canzoni Autostrada 200 all'ora.
1: Sì, è quella categoria lì.
2: Quindi il nostro amico al secolo Christopher Charles Gephardt
0: è partita bene.
1: È brava, oggi è brava.
0: Sei proprio un S punto tronzo.
2: Allora, il nostro spazio mentero per Christopher Cross, come avete intuito questa sera, lo sai che ha un record.
0: Chi? Lui o questa canzone?
2: No, non con questa canzone, ma con Sailing.
0: Sì.
2: Perché nella notte dei Grammy dell'81 ha vinto i Big Four. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha vinto contemporaneamente miglior artista emergente, canzone dell'anno, album dell'anno, disco dell'anno.
0: Porca miseria.
2: Tutti e quattro nella stessa sera se li è babbati lui.
0: Hai detto niente.
2: Nonostante la sua musica che conosciamo, a parte questo pezzo che è molto grintoso, molto spumeggiante, sì, gli altri sono un pochino più soft, un pochino da... Io li definisco musica da barcavela.
0: Beh, tipo Arthur Steam, bellissimo.
2: Bravissimo, quello. Infatti arrivavo anche a quella. Lui pare che abbia addirittura sostituito il chitarrista dei Deep Purple una volta. Pensa che è rocchettaro. Però quell'icona rosa, il fenicottero rosa che c'è sulla copertina
0: di Sailing,
2: è diventata proprio il logo dell'emblema dello smooth sound, cioè di tutto quel jazz molto lento, queste cose qui. Secondo me è un artista incredibile, purtroppo.
0: E qui viene la cosa che ci ha fatto cazzare:
2: ostracismo della video generation, cioè quando nasce video.
0: Adesso si direbbe body shaming.
2: Esatto, un bel body shaming. Praticamente è stato una delle vittime di MTV perché? Perché era brutto. Era cicciottello.
0: Non era televisivo.
2: Erano i periodi, insomma, dove. Siamo gli anni dove stava già imperversando Michael Jackson, che peraltro solo
0: Michael Jackson è stato quasi imposto.
2: È stato imposto nel 1982 con Billie Jean come prima canzone. Ma era proprio il periodo dove i video, cioè, dovevano essere proprio fighi.
0: Diciamo che MTV in quegli anni era veramente un po' troppo fighetta.
2: Era un pochino fighetta. Sì.
0: Questi dirigenti qui erano un po' shaming.
1: Abbastanza shaming.
2: Sailing del 1980, però il top lui veramente lo tocca con quella che tu hai citato prima,
0: Arthur Steam,
2: con
0: certo.
2: Arthur Steam, perché prende l'Oscar come pezzo.
0: Cavolo, sì.
2: E la canzone è scritta a quattro mani con lui e Bart Barbarack.
0: Bart Barbarack.
2: Se l'ha mangiato. No, vai via perché non si può.
0: Bart Barbarack.
1: A settimana prossima.
2: Vabbè, la settimana prossima.
0: No, certo, cioè, non ricordavo che avesse vinto l'Oscar, però sì.
2: Aveva vinto l'Oscar. Giusto. Sopravvissuto perché il nostro amico Christopher nel 2020 è stato vittima di un fortissimo Covid.
0: Ah, cavolo.
2: Che addirittura l'ha paralizzato.
0: Accidenti, non sapevo neanche questo.
2: Un bel pezzo di tempo.
0: Adesso si è ripreso, quindi?
2: Si è ripreso, è tornato a suonare. Ma è stato veramente fermo, terapia intensiva, 6-8 mesi prima di mettersi in pista.
0: C'è ancora più simpatico adesso.
2: E adesso veleggiamo con questo pezzo che è fantastico. Sailing.

0: 92.7.
1: Get down.
0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: siccome non so quando potrà capitarmi nuovamente questa cosa, devo sottolineare che questa è una Luca Marini selection.
1: E vai!
2: Sembra incredibile.
0: Sembra incredibile,
1: ma è vero, è vero, è vero.
0: Io e Diego stiamo indagando perché probabilmente c'era qualcosa nella bibita di Luca questa sera, perché dopo David Bowie anche questa sinceramente mi sembra un po' troppo.
2: Ecco. Che piadina hai preso tu?
1: Guarda, ma come lo ricordo.
2: Andiamo bene.
1: Mi sembra l'allucinogena.
0: Sì, sì. I funghi lì erano andati malissimo. Così Vasco Rossi, la sua splendida giornata, chiude gli spazi italiani almeno per questa sera. Vabbè, Luca, cosa devo dire? Sono
1: niente.
0: Veramente scioccato da questa scelta.
1: Scioccato.
0: Ebbene, siamo precisi, si parte con l'ultimo momento della nostra serata in diretta, quindi gli ultimi 25 minuti, perché ormai questo è più o meno quello che manca, con le ballate, con lo slow jam, con quella musica così rilassante che ci ricarbura entrambi tre, giusto?
1: Entrambi tre.
0: Isley Brothers, I'm High.

0: non solo Ervin e Marvin, ma gli Isley Brothers al gran completo con questa May High. Del resto ricordo perfettamente essere il nome di un personaggio mitico di Leslie Nielsen.
1: Non ce l'ha fatto, dovete sapere che
2: appena abbiamo messo il pezzo io e Luca abbiamo detto cavoli, May High come Leslie Nielsen quando fa la parodia dell'esorcista.
1: Ma
2: è veramente una cosa schifosa.
0: Vabbè, voi serpi siete. E dopo gli Isley Brothers finalmente una Luca Conti Selection. È dalle 10 che la voglio passare questa.
1: È vero, dalle 10 di settimana scorsa.
0: Addirittura. E questo è il momento giusto. Lui è Paul Davis. Una ballata di quelle con la B maiuscola. Cool Night.

0: Beh, ricordo un vecchio corso di rumba, ragazzi.
1: Porca, non ci credo, non è vero, ma non l'ha detto. Ma
2: un'altra volta. Beh, è un millantatore.
1: Il corso di trumba, te
2: lui prende le robe che diciamo noi,
1: mamma mia, e le fa sue.
2: Te pensa. Meno male che quella che adesso dico non gliel'ho detta.
1: Sì, perché sennò ti.
2: Se no diceva anche. Ma sapete che questa roba.
0: Ma non vi ho detto che la mia partner era una gran gnocca, peraltro.
2: Mamma mia.
1: Il padre Meiai e la rumba. Vabbè.
0: Vabbè, cosa c'è da dire su questo pezzo?
2: Allora, nel testo c'è a un certo punto sì, una frase che adesso io la dirò sicuramente male, che è Naku benda pia, naku taka pia me pensi we.
0: Sì, sì.
2: Questa qui è una frase in swahili.
1: Sì. Che devo in napoletano per come l'hai detta. No,
2: cioè, ma anche te non sei d'aiuto, eh?
1: No, è vero, hai ragione, hai ragione.
2: Cioè, già c'è lui, se ci metti, cioè, anche tu hai
0: ragione, anche ti possiamo chiamare Diego Da Vinci,
2: sai, santo cielo. Va bene, in swahili comunque vuol dire
0: sì,
2: ti amo anche io, ti voglio anche io, amore mio.
0: Ah, io ricordo che all'epoca questo pezzo qui, oltre ad essere secondo me uno dei più belli di Bad, una canzone meravigliosa, una ballata straordinaria, scritta di getto peraltro da Michael Jackson, disse che gli comparve così nella mente.
2: Meno male, pensavo gli avessi scritta tu dato la serata. Ormai
1: ci poteva stare.
0: Ce l'avete con me stasera, però io stavo dicendo delle cose precise, sensate, delle informazioni di in un certo tipo.
2: Vabbè.
0: Dicevo che all'epoca le liberiane ne furono molto colpite, perché passavano un momento storico non facilissimo in quel paesello dell'Africa, per cui sentire che una grande star, il più grande di tutti, King of Pop, scrivesse una canzone su di loro, insomma, le inorgoglì non poco, basta. Sto dicendo solo
2: e
0: questo.
2: E da lì, sapendo che poi le liberiane sì, erano sì, anche un po' gnocche.
0: Ma questo lo dici tu.
2: No, te lo dico io.
0: Parole
2: il
0: di...
2: cavalier Berlusconi ha detto... prendo UEA al Milan che è della Liberia e vediamo cosa succede.
0: Vabbè, possiamo andare oltre.
1: Meglio.
0: E qui abbiamo invece un pezzo della SOS Band scelto da Luca Marini, ma condiviso da tutti,
1: molto,
0: entrambi i tre, come sempre.
1: Molto bene,
2: condiviso.
0: Non sono molte le ballate a firma SOS, di solito le conosciamo con pezzi un pochino più ritmati. Comunque anche in questo pezzo c'è la produzione di Jimmy Jam and Terry Lewis.
1: E si sente, va?
0: Ispiratissimi in questo LP, ancora di più in questo singolo. Meraviglia. Tell Me I Still Care, se non ricordo male il titolo
1: quello,
0: della canzone. Ascoltiamocela.

0: dite una tale quantità di stupidate che poi io dimentico le cose importanti, perché prima il pezzo Liberian Girl l'abbiamo passato per un motivo preciso, era occasione per celebrare e per festeggiare il compleanno di Paulinho da Costa.
1: Grande Paulinho.
0: Che possiamo ricordare, che sicuramente dovreste tutti ricordare, come uno dei più prolifici percussionisti della sua era, della sua generazione, che poi è un po' anche la nostra, lui è un pochino precedente, a dire la verità, visto che è nato il 31 maggio del 48, effettivamente. Però in quegli anni lì, diciamo che fra i 70 e gli 80, anche qualcosa dei primi anni 90, lo vedevano protagonista praticamente con i più grandi sempre. Michael Jackson, ha suonato da Thriller, appunto, a Bad, eccetera, eccetera. Madonna non ne parliamo, cioè ha passato veramente tutti, era ovunque, era un po' il prezzemolino, però un grandissimo percussionista, per cui era giusto omaggiare anche lui.
2: Prima che fai partire, volevo fare un advice, perché ci ha scritto un amico, che adesso scusami, devo andare a riprendere il messaggio.
0: Vai tranquillo.
2: Anton, che quando abbiamo trasmesso le meteore, ci ha suggerito di guardare un documentario che si chiama
1: sembra di essere al gabinetto.
2: Sì, no, veramente.
0: Ma io ho versato un po' d'acqua.
1: Ah, ecco, il rumore misterioso.
2: È uno ve lo dico, è uno spettacolo pietoso. Sta bevendo acqua naturale
1: dalla
2: tazza della tisana.
0: Mi è stata fornita gentilmente da un E quindi che cos'è? Che
2: allora,
0: la contestazione qual è?
2: Ci suggerisce di vedere un documentario che c'è sul canale HBO, quello legato a
1: Discovery Plus.
2: Discovery Plus, ma anche a Sky, mi sembra.
1: Forse adesso
2: HBO c'è anche su Sky, mi sembra adesso. Tempo,
0: non so, ma non importa. Non è così importante.
2: No, vabbè, comunque. Insomma, c'è questo documentario che si chiama Yacht Rock, dove probabilmente si parla anche di Christopher Cross.
0: Ah, ok.
2: E ci segnala anche un canale Telegram dove si può anche andarlo a vedere.
0: Ah, va bene.
2: Quindi
0: va
2: magari poi lo facciamo girare. Secondo
0: grazie
2: me.
0: Dell'informazione.
2: Grazie.
0: Certo. Va bene, posso andare avanti? Che c'è l'ultimo pezzo da ascoltare.
2: Certo.
0: Ultimo prima della sigla, dei saluti, per cui rimanete qua sui 9.27 perché abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. I prossimi con Bill Withers. Pensa che questo qua non è proprio una lentissima, l'hai scelta tu, ma se vogliamo non è proprio una lentissima.
2: E mi piace.
0: E non sunshine, sì.
1: Vabbè, direi che va bene così,
0: borderline. Vabbè. E invece il buon Luca è andato a beccare Lovely Day, che di lento ha veramente poco, perdonatelo.
1: Perdonatemi.
0: Pazienza. La canzone comunque è bella, Bill Withers, Lovely Day.

0: come lo spot della Bontempi del 72, guarda, uguale Luca. Lovely day, Bill Withers, è giunto il momento dei saluti, siamo in ritardo, presto che tardi,
1: salutiamo le radio,
2: Radio Samba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo,
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz,
2: Radio Futura FM in DAB per Lombardia, in FM nelle valli bergamasche,
1: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo,
2: Radio Diffusione Europea da Trieste,
1: quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Ricordiamo.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16 su Centrale Milano.

0: Se la parola amore è di Mariangela Gualtieri. Se la parola amore è uno straccio lurido, se non ho altre lingua per dire cosa amo, se l'anima adesso è un ingombro e il cielo un posto come un altro, se dormiamo e dormiamo, se il mio canto è schiacciato nel cantone, se il mio canto o il tuo, se il mio canto, se tutte le parole dei savi sono troppo lente per questa corsa sui cocci. Se anche le bestie in quel loro morire bastonate neppure si rivelano, se c'è una tosse, se c'è una tosse che incrosta il cielo e poi lo sputa, se abbiamo nemici dentro le teste e macchinette rotte, se la mano è scontrosa alla mano, scontrosa rompe l'onda e il ramo, rompe l'ala e il becco, se abbiamo salmi stonati, se le macerie sulle facce stanche fanno il peso di tutta la storia, se poi nessuno viene, nessuno s'alza dal fradicio delle tombe a consegnarci un grappolo, una tazza, un giuramento alla luce, se c'è una sete che ci ammala, se c'è un sorso per chi ha sete, se davvero, davvero muove il sole le altre stelle, se la sua gran potenza d'antico amore, se il nostro cuore è immenso, e il nostro cuore talvolta è immenso, se le stelle nascono, e se è vero che nascono anche adesso. Se siamo polverine allo sbaraglio, catenelle smagliate, benedico ogni centimetro d'amore, ogni minima scheggia d'amore, ogni venatura, un mulinello d'amore, ogni tavolo e letto d'amore. L'amore, benedico, che ognuno di noi alla catena fa carne che risplende. Amore, che sei il mio destino, insegnami che tutto fallirà se non mi inchino alla tua benedizione.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.